sombra, vuoi sapere un fol pista poccia da vandare, vuoi sta schaffna a dip a compositeur, a nazi, a pazzi, o tra vuoi jongleur.

Energin, a fiaca, vieman nei dole toffin, me plue di sol lefti, so light vieder vim, joi pin hoi.